RCM 105.6 FM Rádio. Italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano